su ansiterios ira vehementi, ira varitudine loquor vehementi, quantus de materia sinis elementi, sinis contorio de qualora venti, considerni proprio virus ambienti, sopra petra ponere sede fondamenti.